priori. Alla sala, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono, c'è il trono,